0: style, Punani style. What them here in Jack Pangaran, the Mabak, your Jack Sali Puma.
1: Fire Punani, what's a Punani?
0: Forest, Oram.
1: Fire.
0: Them here in Jack Pangaran. Dame yere yek yo tak upar umas ma dame lao. Okay.
1: Punani dape.
0: Punani bi.
1: Punani bi. Bose.
0: Ore. Ore baka ore. Okay, come on, yo hore ipa. Make yes ma yere shamo singi. Daye ko. Yo hore hila ma daye ko. Okay. Baka balo na ne wambo ikonami. Ataki mi wanya yu mami na abi moni. Mi hore. Hore. Hore. Hore. Hore.
1: Hore.
0: Okay, come on.

0: virgo un contatto.
1: Mario non ha detto di dirlo più.
2: Una volta che sei lì,
0: Winter Spiller.
1: Ok, natura con Garden, Diego, sale natura. Uno mantek alam alam, ate satu, mau teru puteru ante grawang. Dewo bikin. Ok, guys.